0: ciao ciao, ci vediamo presto.
1: Siete FM, M, M, M, M, Real Sindumiter, N, N, N, N, N.
2: Anuatai Dashmatekan, Anuatai Dashmahatren, Divaina Pura.